Corrigiato, codugiato, che farà oggi va. Malve chi has, malve chi has, un solo gol, intaga, socchiciato.